0: FM。
1: Ora, Kapitan. Unsay kalahian sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Garon di ay.